Tante fronde alle piante solingue numerose, che mi rendon gli applausi, che mi rendon gli applausi in notte ascose. Adorator non lento d'estasi a darmi in sul matin tributo, l'augel col canto.

Con un sol guardo di librarlo e potessi una favilla di quell'ombre esausto ove si cella. Ma ben vedresti ch'io a fronte di quel grane sono un mostro d'onor.